Agramante. I cavalieri. Le donne. Le cortesie. Agramante. Agramante. Gli amori, le donne, insieme vanno.

dei cavalieri antichi. Le donne, gli amori, erano rivali, erano di fede diversi. Gran bontà, eppure per selve oscure, le donne e calli obliqui insieme van senza sospetto aversi.

0: gran montà dei cavalieri antiqui eran rivali.
1: L'arme.
0: Insieme van senza sospetto.